0: Non c'ho Simon Seven Fighter. Non puoi fare il numero numerico.
1: Grazie.